Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.

0: King of the Exemplar che Natale, la cosa una lotta a tutti.
1: Qualcuno?